0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi preoccupate.

quello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina e un treno. Mi faceva conoscere gente un po' maledettiva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: disgraziato.
1: Lo so.
0: C'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

in giro, che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile, parente.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

parla tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la star

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto. E io, quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia, mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: God, I've been married a long time ago.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Spingo io la roba che non gliela fai a spingere, portami al mare, non te pare, tanto spacco uguale.
2: Ma no, vai che insomma anche se.
3: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
2: Ah sì, e oggi che malattia ci avresti?
3: C'ho la febbre del sabato sera.
2: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Te lo ricordi, signor?

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho dovuto arrivare a sbrigare.

0: Grazie.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Thank you Miami.
3: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us. Stay with us.
4: Radio Sole Luna,
5: dove la musica è tutta un'altra musica.

0: vita.
1: Viva la Sardegna!
2: Viva Checco! Viva i Modena!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vedete il culo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi capite.

comincio a salutare prima Grazia, perché non lo sa, la mia nipotina ancora non ha 10 anni, sarà una DJ di Radio Sole e Luna. Ieri abbiamo fatto una live insieme, stasera non può venire, e saluto la Giada, la nipotina ancora più piccola, sorellina di Grazia, saluto la mamma e papà. Lo sta, è caduta. E lei va con l'app. Ieri abbiamo fatto una bella live insieme, si diverte. Ciao Grazia, ciao Giada, ciao Deborah, ciao Roberto.

Però saluto anche Antonio, Azzurra, The Crow, Felix, Paola, Beccamorto, quindi Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Lilli, Bello, Shaki, Alizé e io, Melody e Micione.

dovrebbe cambiare il tempo tra stanotte e domani, ma speriamo bene perché ancora fa caldo qui in Puglia. È vero, Grazia? Fa caldo ancora?

È arrivata anche la Sciacchi, te l'aveva salutata. La Grazia. Arriva più tardi la Grazia, eh. Ciao Ciber, ciao Sciacchi. Grazie, grazie.

Kalinka! Ciao Paola, Paola, Paola, Paola.

0: Che è la mucca Carolina quella, Shaki? Quasi quasi ce la mangiamo, oh? Facciamo le fettine.
1: Sì.

Ricordo, dovrebbe arrivare alle ore 19 Giuseppe CT. Se mi ricordo bene, non vedo ancora, gesti alle 20, 21 Sciacchi, 22 chi? Points,

Grazie, grazie Angelo. Purtroppo grazie, ha bisogno di registrarsi e già puoi ottenere qualcosa in più. Senza registrazione non puoi mettere quelle GIF. Grazie.

0: Pitbull e Gypsy King con Bandolero.
1: Ma che lo sepan, no è facile.
2: Bandolero, bandolero, hace mi vida yo la...

0: Ma anche qui, Angelo, perché poi dovrebbe cambiare stanotte il tempo, un po' si abbasserà la temperatura, speriamo bene.
1: Io sigo cavando, io sigo amando, lo tuyo Mickey Mouse, vete parlando.
2: Ay, bandolero, bandolero, así mi vida.

0: brano per Shaq in arrivo. Forza Marica, forza, forza, che staffa! Per Sciacchi, cugini di campagna, non so di Montasso, di campagna, vita della mia vita.
1: Mua.
2: Stasera brinderai tu con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani porterai. Io l'ho cresciuta come un fiore e le ho insegnato a voler bene. Tu devi solo

0: e Lilli si è messa a ballare in capo al mondo. Come hai fatto a salire lì sopra, Lilli?
1: Si è fatto tardi ormai, va dagli amici tuoi, ti prego solo di non dire niente a lei.
2: Ma cosa dici? Non sai quanto per lei sei grande, più del...
0: Oggi era il 21 del... di quale anno, ragazzi? Comunque, e ci fu lo sbarco sulla Luna. Ma che era, il 64?
2: Sei la più bella cosa che il Signore mi ha dato.
0: 67, mi ricordo. Comunque, 21 luglio ci fu lo sbarco sulla Luna. E oggi, per festeggiare, onorare quella giornata, Lilli è andata in capo al mondo col marito. E si sono messi a ballare.

arriva un balletto latino. Gruppo Battuca, scuola di ballo, La cura de tu olvido. È bellissima, grazie, è bellissima, grazie mia. Solo por verte y soñar, sí, por reflejarme. Pugliese puro sangue. Nunca.

pazzo di lei. Biagio Antonacci, pazzo di lei, una delle più belle. Lui

vediamo un attimino, l'ho appena scaricata, si chiama Mezze Verità, Gigi D'Alessio, un brano chiesto da Angelo Buffalo, ho detto Buffalo. Yeah.

0: sotto al mare. E diamo la buonasera a Fatti. Ciao Fatti.
1: Decideranno con chi stare per le feste di Natale. Racconterai

0: facile. Vai. Buonasera a tutti da DJ Grazia.
1: Eccola qua. Riesci a salutare un po' tutti? Riesci a leggere? Vediamo un po'. Vai a salutare gli amici.
0: Salutiamo Alice.
1: Qui?
0: Saki. Tu?
1: Certo.
0: Melody. DJ Bello. Lilli. Jesse. Fenice. Samuel. Pirlotto.
1: Falli una pernacchia, Pirlotto. Vabbè. Whisky.
0: Whisky, poi
1: abbiamo
0: Cyberman,
1: poi
0: Giro Becchino, Paola, Felix, Catwoman, The Crew,
1: poi
0: Fatti Zero, Marika, io,
1: ok,
0: Angelo Baffo,
1: Rottweiler, il cane, no? E poi
0: Antonio, e poi
1: Azzurra, capito? Ok.

0: 9 anni passati, quanti 10? Quando 10?
1: 10 a settembre.
0: A settembre 10, ancora
1: 7 settembre, compleanno.
0: Quando?
1: 7 settembre.
0: 7 settembre.

0: Grazie, grazie, grazie Maria, grazie. Eccola. Puoi salutare Cata? Cata, come dici? Ciao amici, sono io Catalin di Ungheria. Come dici?
1: Cata. Ciao Micione, io sono Cata dall'Ungheria.
0: Ciao Cata. Eh sì, grazie Cata, ciao.

0: tu hai studiato un po' di inglese? Un po' lo fate ancora,
1: Sì,
0: io
1: io l'ho
0: non lo
1: fatto
0: facevo.
1: anche un po' di tedesco.
0: Io, allora, l'inglese all'elementare non l'ho studiato, ok? Tu fai l'elementare, giusto? Avvicinati se non ti sento. Come chiameresti questa canzone? Vediamo un po'. Questa stiamo ascoltando, lui si chiama Bryan Adams, la canzone si chiama...
1: Everything I do it for you.
0: Brava, brava.
2: Such a soul.
0: Lo vediamo Shaki, eh? E poi dopo, finita la diretta, mettiamo l'avatar.

0: Quindi ha visto, sa pure l'inglese.
1: Beh, ho una maestra bravissima.
0: I do it for you. Noi, Angelo, facevamo le pagine con le asticine, ti ricordi, Angelo? Fino alla terza. Tutte storte.

0: Tu cosa vorresti salutare? Vorresti salutare un amico? Chi è?
1: Saluto una nuova arrivata su Radio Sole Luna, come... amica mia che si chiama Luana, e lei, il suo nome è Luna 77.
0: Ma non la vediamo qui?
1: No, il figlio con la febbre.
0: Ah, c'ha la febbre? Poi falla entrare in chat, falla scaricare l'app. Come fai tu?
1: No, tutto scaricato già. Tutto fatto.
0: Però non sta bene, al momento c'ha la febbre. Va bene, dai, non l'aspettiamo, dai. Peccato che il nome non sia tanto simpatico, non è tanto bello il nome, però che dobbiamo... Come si chiama in arte?
1: In arte si chiama Luna 77.
0: Ah, meglio così, Luna 77. Perché il nome suo vero originale, sinceramente, non è che mi piace tanto. Luna 77 va bene. Ciao Buffalo!

0: perché questo nome che ha dell'amica tua non piace a nessuno qui. Ho capito? Allora
1: perché
0: Luna
1: 77. È piccola, è grande.
0: E quanti anni ha? È del 77, hai detto? Ah, è grande? Ah, beh, dai, falla entrare. Attento che Ciro è pericoloso, Ciro si fidanza con tutte. Come vede una complicana all'osso.
1: No, ma i figli,
0: mannaggia sua.

0: Troviamo una... A te piace il volo? Perché qui a tutti piace il volo. A te piace? Come che cos'è? Conosci il gruppo? Il volo?
1: Canzone?
0: No, il volo è un gruppo internazionale, però è italiano. Possibile? Mannaggia. Sicuramente li conosci, dai, troviamo una canzone di Il Volo.

0: Non conosce il volo, strano, eh? Vabbè, dai, io ho scelto Capolavoro, il volo, vediamo un po' se te la ricordi tu.
1: Io che sto seduto dentro un cinema.
0: Piace tantissimo a Fatti Zero.

Guarda come... Dopo mettiamo la più famosa del Volo, perché non ci posso credere che tu non conosci il gruppo Il Volo, è a livello mondiale. Ah, vediamo un po' la prossima. E la presenti tu. Tanto non arriva il nostro DJ Giuseppe?

Sta commentando il fatto che Ciro becca morto, c'ha l'agenzia di pompe funebri. Tra l'altro mezzo delinquente pure. Mezzo delinquente!

0: Sciacchi per Micione mi sta dedicando, e anche un po' per te, ok? 50 e 50, questo brano, loro sono sempre il volo. Non mi dici che non conosci la canzone, non mi dici che non conosci questa canzone, presentala tu, vedi come sta scritto lì?
1: Grande amore, testo.
0: Testo, beh, testo, che c'entra? Testo, ha scaricato la parola testo da YouTube. Grande amore. Allora, grande amore.

nostro whisky ha fatto entrare qualcuno, Arbendrenica, vediamo un po'. Lilli non la vedo più. Diamola, buonasera. Questa qua è italiana, dovrebbe essere, non so dove, forse Romania. Arbendrenica, ok, c'è un nome straniero. Buonasera!

0: grande amore Sciacchi per Vicio. Buonasera, ha detto ben, buonasera Arbendrenica. Ah, questa è troppo bella. Allora, stiamo ascoltando cosa? Questo?
1: Marina.
0: E loro si chiamano?
1: Chico e Gispi.
0: Ok. Per tutti voi, di per chi? Per tutti.
1: Per tutti.

bravo, si mette a spiegare pure in inglese, grazie. What language you speak? Andavo a scuola io quando facevo elementare, stavo ancora a fare la spicina.

0: è andato, allora la Shaki è andata a raccogliere il coniglio, perché Shaki ha un coniglio, però non ha il coniglio che lo sta, ecco qua, non è un coniglio se lo deve mangiare, è un coniglio così, come si dice, domestico, capito, col pelo, poi te lo farò vedere, però è buono pure per mangiare, non è che, voglio dire, non è che è casalingo questo qua, che non ce lo possiamo mangiare uguale. Tu te lo mangeresti il coniglio?
1: No.
0: E perché?
1: Carino.
0: Il coniglio no? Fai bene, dai, nemmeno io. Però se capita ce lo mangiamo, ma chi se ne frega, dai. Non le diciamo niente, lo rubiamo, via, gnam.

0: Another Brick in the Wall. Come lo diresti tu se lo dici in inglese? Qui sta scritto another.
1: Another Brick in the Wall.
0: Cantano i
1: Pink Floyd.
0: Ah.
1: Ah, questo li conosco.
0: Ah.
1: Li conosco. Oh no.
0: Sai chi non torna? Io penso che il coniglio è scappato. Oppure l'abbiamo rubato per mangiarlo. No?
1: Sì.
0: L'abbiamo
1: sì.
0: rubato. Ah, ce lo mangiamo, dai, ce lo mangiamo. Come lo dobbiamo fare con le patate? Coniglio?
1: Pomodori, con i pomodori.
0: Con i pomodori.

0: Tata Shaki!
1: Il coniglio non l'ha trovato più perché... Però, no, però non le dire niente che l'abbiamo rubato.
2: È già pulito.
1: Bello sventrato, facciamo ripieno
0: con le patate. Tutti a casa nostra. Eh? E ce lo mangiamo.
1: Ce lo dobbiamo mangiare, però non lo dire. Non devi dire niente? Ok.

0: passers rode on by him, he heard one call his name.
1: Grazie Fatti, live anche la mia nipotina, eh?
2: Sì, di me.
1: Ah, cosa? Non ci dimentichiamo che c'è pure lei, la mia nipotina, eh?

0: cosa devi dire?
1: Grazie, grazie, grazie, fatti zero.
0: Lei è... ce ne sono tanti, ce ne sono tanti che piace Renato Zero. Tu conosci Renato Zero?
2: No.
0: No,
1: no.
0: Vedi? Vedi? Vabbè, nuova generazione. Salutiamo, è arrivato Claudio.
1: Ciao Claudio.
0: Grazie Claudio. E Giuseppe non arriva, mi sa che devo fare straordinario, eh?

0: Lui si chiama Patrizio Buonè. Patrizio Buonè, che sarà?
1: Che sarà?
0: Ti ringrazia Fatti Zero, grazie a tutti.
2: Grazie, grazie, grazie. E perché non
1: sarà per la mia vita, chi lo sa? So far tutto.
0: Io direi di non fare più palinsesto, chi c'è c'è, dai, prendo io, prendi te, chi se c'è Rita, se c'è Jesse, chi c'è, piglia diretta, via, ci organizziamo in questo modo finché c'è, finché fa caldo. Salutiamo Presario, buonasera Presario.
2: Buonasera Presario.

0: se ne va. Che sarà, che sarà.
1: Vediamo un po' cosa devi dire.
2: Shaki poi si deve preparare, che poi dovrà cambiare qualche cosa, tipo io comincerò a farle qualcuna forse.
1: Ah, allora Shaki ha detto, lei mi ha detto, ma Shaki mi farebbe fare qualche diretta qui? Ma sicuro? Ho detto certo, però devi prima fare allenamento a casa, ok? Una volta che ti senti pronta, ti controllo, vedo che ce la fai da sola e vai. DJ, grazie, vai!

0: Siccome deve andare, perché l'ora poteva fare solamente, non può fare la prossima, grazie. Vuole ascoltare prima il grande incubo.
1: Notte strana, quasi lugubre.
0: Questa la vuoi dedicare a tutti?
2: La dedico a tutti, soprattutto alla mia amica che oggi non è potuta venire, Luna 77.
0: Ok,

non lo so se sarà a fine diretta, qui non vedo altri DJ disponibili al momento, non sono entrati, e quindi per adesso vado avanti e magari mi divido con la Jessie.

0: Melody quando aveva 10 anni.
1: Shaki,
0: dai, saluta. Vuoi salutare tutti? In particolare Shaki?
1: Ciao a tutti, in particolare Shaki.

A dopo, cat. Ragazzi, io devo spegnere un attimino perché c'è un po' di ritardo qua, cioè un ritorno di voce, mi fa confondere. Stacco un attimino, giusto 2-3 minuti, ok? Riprendo.

possiamo andare avanti. Sei un mito, ma questo l'ho messo pure ieri. Ah, mannaggia. Vabbè, tanto è bella. Jessie, vuoi fare mezz'ora in più? Poi eventualmente non arriva?

Ok, la live te la passo alle 19:30, sì, pure io posso cucinare, io c'ho fame. Au. Vabbè, poi mi dici, dai.

posso passare la diretta? Fammi mettere l'ultima canzone che ho promesso di Toto Cotugno a casa e poi te la passo, ok Jesse? Tutto ok, ok, ok, impresario. Ecco qua, ecco, ascoltiamo questa qua, perché a Cata piace tantissimo Toto Cotugno, e poi ti passo la live.

Io stasera, ragazzi, c'ho la focaccia, quella pugliese buona, non vedo l'ora, c'è una bella birra.

dai, ultimo brano, ascoltiamo un po' di questo ultimo brano, Sulle ali del mondo, sigla di Peter Pan, ultimo. Anche per Giada, eh? Per Grazia e per Giada.

Quindi, come ha detto Grazia, non rispondere mai ai privati, soltanto queste persone che sono in chat, che tu conosci. Poi se arriva qualcuno che non conosci, se qualcuno ti scrive Grazia, non rispondere mai. E quando tu apri c'è pure il pulsante ignora, lo premi e poi non ti può scrivere più.

Pronta, pronta, pronta, Jessica! Cominciamo a salutare tutti, in tanti non ci sono più, però mi hanno ascoltato, quindi saluto tutti. E poi Axel, Azzurra, Rottweiler, Presario, Grazia, Marica, Fenice, Crow, Claudio, Alize, Felix, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Jessica, Tabello, Melody, Dina, Shaki, Paola, il Beccamorto e io. Quindi un abbraccio a tutti e non dimenticate, sta per arrivare Jessie, poi c'è la Shaki per chiudere points. Ciao ancora, grazie a tutti e diamo la buona diretta alla nostra Jessie. 3, 2, 1, vai e buona diretta, vai Jessie!

Cibar, Ciro il Becchino, per Perx, Alice, Claudio, Fenice, Marica, DJ Grazia. Un saluto papà per Rottwell, per Stivali, come Stivali? Miau, mamma mia, Azzurra e

sì ragazzi, solo da Sole e Luna. Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno Emma Kere, e questa la vogliamo dedicare al nostro carissimo Micio, bellissima diretta come sempre.

adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno è Superstar Band, e questa la voglio dedicare al nostro, come si chiama? Mannaggia, Stivali Miau.

fai ridere pure il nostro presario, eh? Adesso ascoltiamo la prossima. Un amico e un gatto. Wow! Tutto per il nostro amico!

0: E la nostra Giovanna si associa per Rita. E Rita si associa per Giovanna. Dai, faccio tutto io.
1: Es la historia

0: caldo. Non è vero, io sono tutta sudata, ma non fa caldo. Sempre scura, oh, mannaggia. Adesso ascoltiamo e no. E non te la do. E questa la dedico per tutti voi.
1: Di belli come me, la mamma non ne fa più, le si è rotta la macchina.
0: Eh sì, la mamma.

0: E diamo benvenuta alla nostra carissima fata. Adesso ascoltiamo Sofia Belin. Ba bada bada bam bam. Per tutti voi.
1: Bada bada bam bam.
0: E la dedichiamo alla nostra Fati Zero.

0: Adesso ragazzi, andate ad ascoltare la prossima mia compagnia e Adela Celentano. Il tempo se ne va e noi siamo ancora qua, eh?
1: Io, Matthew Albit. Sai qual è la cosa più silenziosa del mondo? Il tempo. Non bussa, non avvisa, non chiede permesso. Un giorno guardi tua figlia e non riconosci più gli occhi che ti guardavano quando aveva paura del buio. Adesso il buio ce l'ha dentro e non te lo dice. Questo è per chi ama senza saper dirlo.
0: Eh sì ragazzi, questa la dedichiamo tutta al nostro carissimo amico, visto che lui ha fatto troppo, ma troppo successo con i suoi CD, io la dedico tutta per lui.

0: Diana Ross e Endless Love per tutti voi.
1: C'è la cosa più importante che il tempo gli ha dato, e lui lo sa, anche se non te l'ho mai detto abbastanza.
0: Ma... ragazzi, rilassatevi adesso e ascoltate questa, è per

Adesso ascoltiamo la prossima mia compagna è Mina Mazzetti, ancora, ancora. E dopo qua vi saluto, eh. E visto che è entrata adesso la nostra Watmon, vabbè, ciao, amen. La dedichiamo tutte per Watwoman. Woman.

ragazzi, io su questa vi saluto a tutti e vi auguro a tutti un proseguimento. Mi raccomando, non andate via, adesso arriva la nostra Shaki a tenervi compagnia. Io su questa vi saluto a tutti e vi auguro a tutti una che cosa. Vabbè, io vi mando un bacio a tutti voi. Ciao belli, alla prossima. Ciao ciao. Shaki, e di qua ti auguro buona diretta. Vai Shaki!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Me dip on the attack fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.
2: Music is the vibe, so open up your eyes.
3: Buonasera a tutti.
2: Time is running out, so find the feeling.
3: Brava Jessie, grazie per aver sostituito Giuseppe, grazie. E bravo anche Micione, che ha fatto una bella diretta con la sua nipotina Grazia. Ciao Micio, grazie. Inizio come sempre a salutare soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.

saluto anche questa bella chat, a partire da Azzurra, Deep Mush, Rottweiler. Un saluto a Presario, Angelica, DJ Grazia, ciao Grazia, ciao bella, a Marica, a Fatti Zero, a Fenice, a Tecruz e Catwoman. Un saluto a Claudio, Alizé Felix, i Bottini, anche loro, Whisky, Pirlotto, Melody e Samuel. A lei, Paola, Cirolbecchino, Points, che salirà in console alle ore 22, proprio dopo di me. A Jessie, Andrea e Rit.

un saluto a lui, Andrea, l'ho salutato prima, no? Non lo so. Ciao Andrea, a Giovanna Ballo, DJ Bello, Bobe, Elka, un saluto a Hulk e a Micione. Vi farò compagnia circa un'oretta, poi arriverà lui Points. E un grazie a tutti per la buona diretta, come dico sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento. Si balla un pochino, eh? E poi tanta bella musica italiana.

grazie a fatti cambiare quell'avatar di da tuo nonno, che sembra un maschietto con il collo piccolo piccolo piccolo.

cucinare, vai, Hulk. Quello immagino c'ha una fame. Evviva la Spagna, campione del mondo!

Loro sono i Tech Death. Back for Good. La dedico ai birri.

Loro sono Gary Barlow e Robin Williams, Too Much Love, un brano che vado a dedicare ai birilli bianchi, e poi ci sarà un brano per Mitchell.

Strange Love, bellissimo brano dei Queen. Ma loro sono Gary Barlow e Robbie Williams.

0: Quando sento Cece Barretta mi viene in mente Ciccio Barretta. Amo la notte, per te, Micio.
1: Amo la notte perché ho tanta fantasia, amo la notte perché mi fai compagnia.
2: Mua.
1: Sono la notte.

Renato Zero, l'istrione. Per chi ama questo meraviglioso cantante.

ti fanno la festa. Bisogna vedere cosa intendi che ti fanno la festa. Procurate, perché ci sono diversi modi, repliche in città e un successo farò. Ti vogliono festeggiare oppure ti fanno la festa?

anche lui non deve mai mancare. Fuoco nel vento. Adriano Ciolentano. So che piace a Rosa, so che piace a Rita e poi chi piace. Gliela dedico.

Buonanotte, John. Eccolo qua, Andrea. Mo capisci.

0: spazio richiesta.
1: Io che non ho.
2: Senti un po', Grazia. Il tuo nonno questo brano lo dedica a me e a te. Grazie, Mario.
1: Forte, forte il cuore. Adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, d'accordo?
2: L'ho vista poco fa, grazie, non c'è più.
1: La vita è poesia.

0: Meno male che è unico.
1: L'amore per te.
0: E chi ne sopportava due?
1: Per te.
0: Vento, corri, la notte è bianca. Little Tony. Quanti anni ha questo brano? Questo non lo so.

lui è Nico dei Cappiani, La pelle nera. Beh, la cantava anche lui, non solo Antoine. Dura pochissimo, faccio in tempo a

0: Dai, l'ultima è per Ciro il Becchino. Poi saluti. Vorrei la pelle nera.
1: Dimmi tu, signor Faust.
0: Rocky Robert, è vero, hai ragione, fatti. Che ho detto Antoine?

0: tutti su Radio Sole Luna. Alla prossima.
1: E anche per questa sera la mia diretta è terminata. Ho un po' di ritorno di voce. Saluto e ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltato, che mi hanno seguita. Spero che la mia diretta sia stata del vostro gradimento. Comunque noi ci sentiremo domani alle ore 19. Adesso lascio la console in buone mani, a lui, a Points. Divertiti, Points, metti la musica che ti piace e soprattutto, ripeto, divertiti. Ciao a tutti ragazzi e ancora buona diretta, Points.

E allora ci siamo, ci siamo. Ecco un po' in diretta. E mi diverto, Shaq, non ti preoccupare che Points si diverte. E ci si diverte tutti insieme, dai. Allora, sentiamo la prima canzone internazionale, poi sarà quasi tutta italiana, si improvvisa. Stasera si improvvisa, ve lo dico, non ho potuto preparare la playlist per problemi di tempo. Io due, Beautiful Day.

0: Allora, come ho detto, la prima canzone internazionale è con U2. Salutiamo veramente tutti quelli che sono in ascolto. Salutiamo Shaky per la sua diretta e tutti i DJ che hanno trasmesso oggi. Che ragazzi, aspettate che ve le dico, non è per cattiveria, ma non ho seguito veramente per problemi di orari. Jesse e Giuseppe. Ok, allora andiamo con la prima canzone italiana. Lui è Ermal Meta insieme a Bugo. Mi manca e sono le 22 fino alle 23 con Points per chiudere questa serata di diretta. Intanto mi chiamano anche dal telefono, pensa te, questo è il bello della diretta proprio, vai con Bugo.
1: Le porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te, a chi sputa più lontano.

Armata mi manca. Allora, quanti siamo in chat? Dai, salutiamo, salutiamo che io vi saluto a tutti, veramente. Veramente, c'era una canzone che faceva veramente, era Mario Venuti. Allora dai, scrivete in questa chat che tra poco io arriverò nel salutarvi. Grande Ciro Becchino, dai, Shaky, Michonne, Michonne che canta in spagnolo e tanta roba, veramente. Superiore, superiore. Allora, vediamo, vediamo, scrivete, no? Scrivete che... Cioè, quanti siamo? Quanti siamo? Pochi reduci, vedo, pochi reduci. Meglio pochi, ma buoni. Vasco Rossi, Animals.

Vasco, lui il big, lui è grande, lui veramente può piacere e non piacere, però come artista secondo me non si discute. È un grande Vasco, Vasco Rossi con Andy Moore, canzone, di qua 2007-2008 mi sembra, non vorrei dire cavolate, poi ci guarderò, ci guarderò. Ci siamo, ci siamo. Allora io propongo una cosa nella chat, invece di mettere sempre le faccine che ballano, le mani che si applaudono, caviamo un argomento. Cosa fate domani? Come sarà la vostra giornata domani? Ci proviamo? Dai, proviamo una conversazione. Allora si va avanti con Tommaso Paradiso, magari no.

0: Piano, tanto non va bene.
1: Michonne dice: la mia giornata di domani sarà come quella di oggi. Non si può mai prevedere, mai prevedere. Io spero di no, perché sennò sarà una giornata veramente di merda.
0: Settembre, quello che ti piace a te.

ultimo pacchetto e poi smetto, magari no. Io invece ci sono riuscito. 2 anni fa io fumavo più di 2 pacchetti al giorno. Una sera sono rientrato, mi sono goduto l'ultima sigaretta e poi ho smesso.

Sai che l'ultima sigaretta proprio me la sono goduta, proprio mi sono messo nel divano, ancora me la ricordo, me la sono goduta tutta perché a me piaceva fumare, però poi decisi di smettere e non ho nemmeno sofferto tanto, anzi pochissimo, una cosa stranissima davvero. Allora andiamo avanti con la nostra playlist e troviamo Gali con Paprika, ultime note di Tommaso Paradiso. Magari no.

E si torna in studio con Points Online su Radio Sole Luna. Lui è Gali Paprika, canzone di 2-3 anni fa. Si va avanti con una grande canzone che prende la colonna sonora di Re Leone, uno dei miei cartoni animati e anche film preferiti. Dai, Simba. Andiamo con il cerchio della vita. Già vedi, incomincio a mangiarmi le parole. Anche Timone e Pumba sono tanta roba.

poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così

Rubami la notte. Ci sono, mi sarà impallato il programma, mi era preso un colpo. Allora loro sono i pinguini tattici nucleari, scusate lo stop, ma si era impallato tutto, stop, game over the end. Allora pinguini tattici nucleari, rubami la notte, grandi pinguini tattici nucleari, sono tattici loro.

Allora, pinguini tattici nucleari, rubami la notte con Points su Radio Sole Luna. Allora, ricordo, ho ancora una trasmissione questa settimana, quindi vi aspetto anche giovedì sera alle 21. Allora, Fabri Fibra, Milano Baby con Gian Tial, successone della scorsa estate questo, eh?

Che cosa vuoi da me? Dice Fabri Fibra, insieme a Gianti al Milano Baby. Si parla sulla chat ancora di caldo, ancora di caldo. DJ Bello dice: io ho l'aria condizionata in casa, beato te, davvero, beato te. Ed è qui in Toscana dice che abbassa qualche grado, speriamo. Domani dice che abbassa, quindi speriamo davvero. Andiamo avanti con l'ultima canzone della prima parte della playlist. Siamo già a metà trasmissione. Gianluca Grignani, vuoi vedere che ti amo? Fit Laura.

alla fine vuoi. Grande Grignani, lui ha avuto una grande carriera, però se non aveva quei problemi personali, diciamo così, poteva fare veramente tutt'altra carriera, veramente da un grandissimo big, anche se lo rimane. Allora andiamo avanti con Alex Benjamin, canzone internazionale, e poi si va con la seconda parte della trasmissione.

Lui è Alex Benjamin. Allora andiamo avanti con la seconda parte della trasmissione e troviamo gli 883 con Grazie mille. Bella questa, beh, questa è bella veramente. Compliance online sul web.

0: Grazie mille, 883, vedi, mi intrigo, all'orario, ragazzi, la stanchezza. 883, grazie mille, sì, perché prima erano 883, ora Max Pezzali. Allora, dopo c'è un capolavoro di Jovanotti, non vi dico nemmeno come si chiama la canzone, però la dedico a una persona che mi ci sto scrivendo. In un periodo un po' così e così, forse mi fa vedere un po' di sole in questa nebbia, diciamo così. Lorenzo Jovanotti.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sposarsi con me, a te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere, a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che

Lorenzo Giovanotti, a te! Questa ragazza è veramente un capolavoro, è bellissimo. Allora, si va avanti. Secondo me è una canzone che conoscete un po' di meno e vi metto alla prova, vediamo. In un giorno di pioggia, Modena City Rumble.

Modena City Rumble, un giorno di pioggia. Questo è un gruppo che entra un po' in politica nella musica. A me non piace tanto, però questa canzone è veramente bella. Per me la politica e la musica sono due cose che non vanno a braccetto insieme, diciamo così. Allora, si va avanti nella nostra playlist. Siamo nella points. Che cavolo dici? Ma che cazzo dici? Ma che hai? Siamo arrivati all'ultima canzone, questo è quello che volevo dire. Allora, Eros Ramazzotti, un attimo di pace.

Rossella Mazzotti, un attimo di pace. Questa canzone è uscita, facevo la seconda superiore, ancora me lo ricordo. Mi ricordo anche un po' tutto il disco. Allora andiamo avanti. Siamo veramente arrivati, si può dire, quasi alla fine. Allora metto un gruppo che non ho mai messo e quindi è proprio improvvisata, questa playlist. I Pooh, la donna del mio amico. Però ha un grande significato questa canzone. Bella, bella, bella, bella. Vai.

Penso sia la canzone giusta per chiudere, dai. Allora, Lori Poo, la donna del mio amico. Saluto veramente tutti quelli che sono stati in ascolto. Si chiude con qualche minuto prima. E veramente saluto tutta la chat di Radio Sole Luna. Io sono Points, alla prossima e un grazie veramente a tutti. Ciao, ciao, ciao da Points.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni e musica.
3: Micione.
0: Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna.

Illuminami un po' il pubblico tutto, dai. Non stancatevi. Andiamo, cantiamo forte, andiamo. Fatemi sentire la voce.

adesso, adesso. Con chi sei? Con chi sei? Con chi sei?

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.